presenza in memoria di voi, non sempre in un libro, ci vuole un po' di sottotitoli, possiamo dire, ma signori,